musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Sapevano a memoria dove volevano arrivare. Boghe, boghe.

suo personaggio, esitò prima di starnutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.

da Dio, Juan, però da Dio, Juan, però da Dio, Juana, tra la la. De mi mamma io tengo un dineral, de mi papà io tengo un caudal. Però da Dio, Juan, però da Dio, Juan, però da Dio, Juana, tra la la. Sì, sì, sì, sì, all'amor, sì, sì, sì, sì, all'amor, farami la formidabile croneranzia, e subitiana farami la preferenzia, hai una spizione in cuna competenzia. Sì, sì, sì, sì, all'amor, sì, sì, sì, sì, all'amor, mi dio quanto fa costar la bella vita, che lo so dio a cambiare via una mia famiglia, mi dio, Juan, hai che galan,